0: che tutto è così straordinario? Che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.
0: Beh,

0: che tutto è così straordinario, ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario, ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario, ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario, ora che tutto è così. Ora che tutto è così straordinario, che vogliono queste due straordinarie persone?
1: Le mostrerò qualcuna delle mie magie.